già che vas per i formino, muro per i strade, hai già super buona smora, sfrutto zara, ma hai mai si fan dentro, che sei